sardina. Dimmi hat sono una sardina. Non mi basta non ci sono dei voli. Tutti nei back ma sardina. Era il rap oggi back it. Portando dimmi attina. Giù una tara sopra i sacci. Au ongalo ma badina. Dere hola timro badeta. Suno kosko che hunnara. Aruko kura no suno dimmi. Cable bawana like buzona. Sange basi plans banaula. Che gamma monza future ma. Dimmi risa umo folkaula. Ek jalan hami dui atma. Sange basi plans banaula. Che gamma monza future ma. Dimmi risa umo folkaula. Ek jalan.